Kyo vao nipetaka nifantani na Nakaiza nfula makarena Nuzaraina sanarena Nfalne numen